Esimono don da gurdi oi di monte da gurdi oi di gurdi di monte da gurdi oi di gurdi di monte streus esimono ferito. Here we go.